Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

eccoci puntuali con la vostra stazione del cuore. Nello studio Fucsia siamo tutte valchirie e vichinghi. Siamo impazziti? Ma no, lo so, sembrerebbe. Sappiamo tutti che il sabato è il giorno di Saturno, ma nelle lingue scandinave sabato significa il giorno del lavaggio, perché proprio di sabato i vichinghi si dedicavano alle abduzioni. E allora, tutti in vasca profumata con Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e dalle paperelle dell'idromassaggio. Qualcuno ha detto: i cellulari rovinano il divertimento di buttare una persona completamente vestita in piscina. Noi abbiamo buttato la nostra SIM per Smartwave, il guadagno di una connessione perfetta e non solo. Chiedici come fare qui in radio e sulla pagina Facebook se te va Almanacca.

Nel weekend una gita potrebbe essere una bella idea per riprendersi dalle fatiche della settimana. Bentrovati in antenna da Ilisageur. Dal cestino delle chiavi ho pescato quella di una due posti cabrio dal sapore nostalgico, ovvero l'Alfa Romeo Spider, conosciuta anche come la Duetto. Prodotta dal 1966 al 1993 e commercializzata fino al 1994, quando gli ultimi 190 esemplari realizzati sono stati allestiti per la serie speciale numerata Commemorative Edition, riservata al mercato nordamericano. È uno di quei modelli più noti ed è il più longevo nella storia della casa milanese, con 28 anni ininterrotti di produzione suddivisa in 4 serie successive. La vettura, presentata in varie occasioni, venne accostata a personaggi della politica e dell'imprenditoria, ma anche dello spettacolo come Gino Bramieri. Fu anche indetta una settimana di prove sulle strade del Lago di Garda, riservate ai giornalisti. Ma la grande popolarità internazionale arrivò nel 1967, quando la Duetto diventò una sorta di star del cinema con il film Il Laureato, interpretato da Dustin Hoffman. Da quella prima apparizione, la Duetto venne utilizzata come auto di scena in circa 300 opere cinematografiche o televisive. Per questo dolce sogno anni 60, in base alla versione e allo stato di conservazione, si spende dai 70.000 euro in su.

Dalle mie parti, quando una persona compie 40 anni si dice 40 anni e non sentirli. No, il brano che oggi compie 40 anni va sentito e risentito tutto. Scritto da Annie Lennox e David Stewart, dopo un'accesa discussione nel Columbus Hotel di New York, Annie si affacciò alla finestra esclamando: «Toh, ha ricominciato a piovere!» Ed ecco che nasce il secondo successo degli Eurythmics nella top 10 degli Stati Uniti, raggiungendo la quarta posizione nella Billboard Hot

0: Una piccola pausa dal mondo, ma non dalle stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, mangia sano, guida piano, ma ama follemente. Toro, oggi puoi scatenarti nei tuoi vizi, ristorante, siesta e passione. Gemelli, esci, svagati, divertiti, è weekend anche per te. Cancro, in famiglia c'è pace, condivisione e complicità. Ottimo! Leone, la serenità e la gioia oggi riempiono la giornata. Vergine, esci, chiama gli amici, hai bisogno di svago e compagnia. Bilancia, un'escursione all'aria aperta con chi ami porterà il sorriso. Scorpione, la creatività ti accompagna in questi giorni, sfruttala. Sagittario, le stelle portano cambiamenti felici, non farti cogliere impreparato. Capricorno, non sbadigliare, bevi un caffè e riparti. Acquario, non pensare al weekend, fai finta che sia martedì, hai tanto da fare. Pesci, finalmente relax, sii dolce tra un pisolino e l'altro.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nelle pillole di saggezza dal mondo, oggi citiamo la Svezia. Una coscienza pulita è il cuscino migliore.

Nello studio Fucsia c'è la gioia di danzare. Sì, danzare al ritmo della nostra musica. In Accademia, la gioia di danzare è la dolce, avvincente autobiografia di Nicoletta Manni. Le prime lezioni di danza a 3 anni, a Lecce, i sacrifici, il talento, l'arrivo all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, grandi incontri, grandi maestri, in uno sconfinato amore per la danza.

Oh, che bello restare accoccolati a letto e annusare il suo profumo sul cuscino. Immaginiamo un bouquet di fiori bianchi, di tuberosa e legni speziati, ampolla ovale in vetro e tappo dorato e Jailbirth Lighting Perfume, $26,000 al litro di profumo.

Le paperelle sono tutte in fila verso le porte dello studio Fucsia. Anche oggi, un'ultima storia, un'ultima canzone ed Almanacca chiude il suo microfono. Ma l'appuntamento, lo sapete, è per domani. Stessa ora, stessa radio del cuore, mille qua qua, mille uno dei miei baci, da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di Almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi, un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

I grandi successi italiani per questa estate 2026 all'interno della Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima dobbiamo fare il riepilogo. Anna con la sua White Girl Wasted è al numero 10. Scendono al nono posto Emma con Fabri Fibra, Antidroga. Risale Francesco Gabbani con Summer Funk. Gaia è stabile al settimo posto con Bossa Nostra. Tu cosa fai questa sera con Noemi, che risale al sesto posto. Al numero 5 scende Samora Jay con Flamenco Paranoia, mentre risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore al numero 4. Sul podio torna Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e abbiamo appena ascoltato al secondo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Stiamo per scoprire la numero uno della settimana. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia forte forte e vi auguro ancora una volta buone vacanze. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Ed eccola qui la nuova numero uno della settimana. Tornano al primo posto Merk e Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

schiaffesolì. E sì, si baciano così. E poi le storie intorno al fuoco, le castagne e qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è follia? Quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, forse il sogno è già realtà. Chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già. Perché di mostri non ce n'è? No, no, né streghe né fantasmi, niente notti di paura. I bimbi dormono sicuri nei letti. I mostri non...

il posto dove io vorrei restare per magia. Vorrei scaldarmi il cuore e ridere e vivere. Adesso voglio vivere. Io voglio, sì, lo voglio, sì, lo voglio e lo farò. Io lo saprò, io lo saprò.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta. Che poi la sento e arriva dentro me. Per te che vita io sto resistendo. Perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò così che tu non possa andare via. Non dirmi no, tanto saprei amarti pure così.

Dov'è? Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come Al Pacino.

così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare, mi piacerebbe poterti toccare o stare fermo a sentirti respirare. Dormi già, pelle bianca come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse.

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

0: Sono le 10:03.
1: Va ora in onda. Musica in cucina con Anto.
2: Ricette e tanti consigli utili e tanta musica. Ciao a tutti e ben ritrovati. Nello spazio Lo sai o non lo sai, ma è sempre bene saperlo, prenderemo spunto dal proverbio non piangere sul latte versato, perché io vi dico che non è il caso di piangere neppure su quello scaduto, perché vi consiglierò come utilizzarlo. Intanto iniziamo con la musica. Alessandra Amoroso, Big Mama, Mezzo Rotto.

Alex Britti, Uomini, e vi parlo della ricetta dell'antipasto. Gamberi in crosta di pasta sfoglia. Sono un antipasto di pesce goloso e facilissimo da preparare, con solo 3 ingredienti. Per la ricetta potete utilizzare i gamberi che preferite, da quelli grandi argentini alle mazzacolle o ai gamberi surgelati. Tra poco vi darò tutti gli ingredienti. Assumere la propria onesta posizione.

ex Warren Carry You Home e vi do gli ingredienti per questi gamberi in crosta di pasta sfoglia. 8 gamberi, un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, un tuorlo, un cucchiaino di semi di sesamo sono facoltativi, sale quanto basta.

Annalisa Tananai, storie brevi. Vi spiego anche come preparare questi gamberi in crosta. Sgusciate i gamberi, eliminate la testa e la carcassa, lasciate solo la coda. Ricavate ora dalla pasta sfoglia 8 strisce di circa 2 cm dalla parte più larga. Salate a piacere i gamberi e arrotolateli con la striscia di pasta sfoglia partendo dalla coda e sistemateli man mano in una teglia. Spennellateli poi con tuorlo e spolverate con sesamo se volete. Ponete ora la teglia con i gamberi in frigorifero per circa 30 minuti prima di cuocerli. Passati questi 30 minuti, cuoceteli in forno a 200 gradi per circa 20 minuti, il tempo che la pasta sfoglia si gonfi e si colori e saranno pronti.

0: Ora in onda musica in cucina con Anto.
1: Ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
1: L'île Jolie non è la fine. Il primo piatto di oggi sono gnocchetti sardi con speck e taleggio. Un primo ideale da preparare quando si ha poco tempo a disposizione, ma si vuole cucinare e presentare qualcosa di speciale e saporito. Pochi minuti di preparazione e di cottura, il piatto sarà pronto per coccolare i vostri ospiti. Tra poco gli ingredienti.

Becky Hill, Lolly Again. Vi do gli ingredienti per questi gnocchetti sardi con speck e taleggio: 400 g di gnocchetti sardi, una cipolla, 140 g di speck, 180 g di taleggio, 8 cucchiai di olio extravergine di oliva, un ciuffetto fresco di erba cipollina, pepe e sale quanto basta.

Ascoltiamo Benji e Fede con Musica Animale e vi spiego come preparare questi gnocchetti sardi con speck e taleggio. Tritate finemente la cipolla e disponetela in una padella con l'olio. Fatela soffriggere a fuoco moderato. Quando la cipolla avrà raggiunto un colore dorato, aggiungete lo speck tagliato a striscioline e lasciate rosolare il tutto per ancora 2 minuti. Scolate gli gnocchetti al dente e aggiungeteli in padella con lo speck. Rosolateli a fuoco moderato per qualche secondo. Aggiungete quindi il taleggio a cubetti, saltate a fuoco vivo e girate bene in modo che tutti gli gnocchetti siano ben amalgamati con il condimento e il formaggio non si sarà sciolto completamente. Aggiungete l'erba cipollina tritata finemente e una spolverata di pepe.

i Blue My City. E siamo anche allo spazio dei consigli. Se aprendo il frigorifero avete notato che la data per consumare il latte è già passata, niente paura, ci sono tanti modi per poterlo utilizzare comunque. Prendete nota dunque e ecco come riutilizzare il latte scaduto in maniera assolutamente sicura e originale. Per lenire le irritazioni cutanee dovete mescolare il latte scaduto con un pochino di farina d'avena, applicate poi il composto sulle scottature, le punture d'insetto e le irritazioni cutanee. Vedrete che troverete subito sollievo.

Elodie Black Nirvana. Vediamo altri due utilizzi che potete fare con il latte scaduto. Idratare la vostra pelle. Dovete realizzare una maschera a viso frullando il latte scaduto con della frutta fresca. Otterrete così una crema idratante fai da te, assolutamente genuina e naturale. Potete anche lucidare i capelli. Dovete miscelare 3 cucchiai di panna liquida e mezzo litro di latte scaduto e applicate il tutto sui capelli. Dopo il risciacquo li noterete più lucidi e lucenti. Negli occhi di lui proprio dove ti vorrei incontrare. Un brivido sale.

Eminem, Pink, I'm Sorry. Per secondo piatto oggi bocconcini di tacchino croccanti. Facili e gustosi e veloci da preparare. Questi gustosissimi bocconcini di tacchino sono fritti e panati con farina di mais bianca. Tra poco tutti gli altri ingredienti.

Fedez e Mischilla Sexy Shop. E vi do gli ingredienti per questi bocconcini di tacchino croccanti con farina di mais bianca: 400 g di spezzatino di tacchino, un limone, un uovo, farina di mais bianca, sale fino e olio per friggere quanto bastano.

Lenny Kravitz, Paralyze. E vi spiego come preparare questi bocconcini di tacchino. Tagliate a pezzetti molto piccoli il tacchino, mettetelo a marinare con il succo di limone per circa un'ora. In un piatto ora sbattete le uova e immergete i pezzetti di tacchino, uno alla volta, poi passateli nella farina di mais, facendoli panare bene su tutti i lati. Friggeteli in abbondante olio di semi, togliete poi i bocconcini dall'olio appena saranno dorati e metteteli su carta assorbente da cucina.

0: Ora in onda. Musica in cucina con Anto.
1: Ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
1: Ascoltiamo Jason Derulo, Chad Coats, Morning, e vi parlo anche del dolce, girelle di pasta sfoglia, ricotta e cioccolato. Un'idea super veloce da tenere sempre annotata nel proprio quadernino. Si preparano in un lampo e potete mangiarle a colazione, a merenda o per lo spuntino di mezzanotte. Potete lasciarle così semplici oppure cosparse di zucchero a velo o decorarle con un po' di cioccolato fuso. A voi l'inventiva.

Il pagante Fabio Rovazzi, Maranza, e vi do gli ingredienti per queste girelle di pasta sfoglia, ricotta e cioccolato. Una confezione di pasta sfoglia già pronta, 250 g di ricotta, 50 g di zucchero, 50 g di cioccolato al latte, gocce di cioccolato. Per guarnire, zucchero a velo o cioccolato fondente.

Avril Lavigne, Nobody's Home, e vi spiego come preparare queste girelle di pasta sfoglia, ricotta e cioccolato. Sulla carta da forno abbondantemente infarinata stendete la pasta sfoglia a forma di rettangolo ad una altezza di 5 mm. In un piatto mescolate insieme ricotta e zucchero e distribuitelo sopra la pasta e fate una bella grattugiata di cioccolato al latte. Con l'aiuto della stessa carta da forno arrotolate la pasta ben stretta e tagliate le fette di circa un centimetro e mettete sopra qualche goccia di cioccolato. Appoggiate su una teglia con carta da forno e infornatele a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Una volta cotte, spolveratele con zucchero a velo oppure immergetele nel cioccolato fondente fuso e gustatele.

0: Avete ascoltato
1: Musica in cucina con Anto.
2: Ricette e
3: tanti consigli utili e tanta musica.
2: Eh sì, è terminato il tempo a mia disposizione, vola, vola velocemente. Prima di salutarvi però voglio ricordarvi di controllare nel gruppo di Facebook Musica in Cucina, perché lì troverete tutte le ricette e tutti i consigli. Potrete fare anche una ricerca mirata, mettendo il nome dell'ingrediente che più vi piace sul simbolo della lente, verranno fuori tutte le ricette con quell'ingrediente, così potrete scegliere quella che più vi piace. Io vi ringrazio di aver trascorso questo tempo insieme a me, vi auguro una buona continuazione, è davvero tutto, ma chissoli a tutti, ciao da Anto!

0: sua voce graffiante, una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei. Il periodo, guarda caso, era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei, con questa sua voce inconfondibile, ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni 80. Noi però l'abbiamo voluta omaggiare in questa giornata di Pop-Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Pop-Up Weekend. Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: La potenza ancora attuale delle canzoni del passato, no? Che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che il successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana, anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.

abbiamo iniziato con due botti davvero niente male, Don't You Simple Minds e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, 20 anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor Number 2, ed è subito un grande successo perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

My Life, un grande successo firmato da Mark Hollis e la sua band, appunto i Talk Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran, e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Talk Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Talk Talk. Album che non vide però un seguito, a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti, questa è Tutto l'amore che

con Nurse to Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì d'impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Nurse to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Nurse to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

Pink, questa era Try, riascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 78 24 144, messaggio o vocale che sia non c'è problema. Noi vi accompagniamo con la musica, e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare.

0: Pop-up Weekend.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

restare. Domanda inutile.

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza. L'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il solo orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina? Possono nascere delle idee, e che idee! Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo, per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata all'interno di

Erano i Kasebian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasebian di Stanza Napoli. Sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasebian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasebian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skanka Nancy, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasebian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo.

Tiro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene, cioè non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338 78 24 144 e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Eh sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. E beh, ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che è una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio. Ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

Ella Langley che ci è venuta a trovare quasi in conclusione di Pop Up Weekend. Poi ci saluteremo ufficialmente, ci augureremo tante bellissime cose, soprattutto delle buonissime vacanze estive. Ma nel frattempo ci ascoltiamo Elena Tanz, questa è la sua Silent Night.

Elena Tanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop-Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop-Up Weekend curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto e un ringraziamento con un abbraccio forte a Jessica Donavio, io sono Ernesto Gandini ed insieme torneremo tutti e tre a partire dall'11 di settembre.

La canzone che tra poco ascolterete è stata scritta nel 1962 da Berry Gordy Jr., compositore discografico e fondatore della più famosa etichetta di soul, rhythm and blues e funky di tutti i tempi, la Motown Records. Questa etichetta discografica aveva messo sotto contratto artisti che rappresentavano il top dei tops: The Supremes, The Commodores, Martha and the Vandellas, Marvin Gaye, i Jackson 5, in cui figurava un bambino di nome Michael Jackson, The Temptation e, per finire, anche se l'elenco è solo parziale, uno dei grandi fenomeni degli ultimi 60 anni, Stevie Wonder. È suggestivo, tenero e struggente ascoltare il piccolo Stevie in questa bellissima My Baby's Gone, che in origine era stata lanciata con grande successo di critica e di pubblico dal mitico Ray Charles. L'album che contiene la traccia è infatti un vinile intitolato Tributo ad Uncle Ray, che il dodicenne Wonder incise nel 1962. Per tutti gli ascoltatori amanti delle incisioni più rare, ecco, nel vinile originale, Little Stevie Wonder in My Baby's Gone.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: Tra qualche secondo, Maria Chiara condurrà Stardust, i grandi successi della musica internazionale degli ultimi 40 anni. Stardust, con Maria Chiara.
3: Ciao a tutti, sono Maria Chiara ed eccoci di nuovo insieme all'ascolto di Stardust, trasmissione che vi conduce al riascolto dei più grandi successi che hanno costellato il firmamento musicale internazionale dagli anni 60 ai giorni nostri. Per questa puntata ho voluto scegliere per voi alcune delle maggiori voci soliste femminili che ci hanno accompagnato con i loro brani indimenticabili durante il corso degli anni e vi assicuro che non è stata cosa facile privilegiarne alcune. Iniziamo con una icona della musica gospel, ovvero Aretha Franklin, soprannominata la regina del soul o Lady Soul per le sue capacità di aggiungere una vena soul a qualsiasi cosa cantasse e per le sue enormi qualità vocali. Di Aretha Franklin vi farò ascoltare un brano del 1968 dal titolo I Say a Little Prayer. A seguire Etta James, cantante di intensità ineguagliabili e grande interprete di blues. Di lei ascolteremo A Sunday Kind of Love del 1960. Ascoltiamo.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Per gli anni 70 ho scelto due voci ineguagliabili della musica internazionale, ovvero Kate Bush, cantautrice, compositrice, danzatrice, musicista e produttrice discografica, conosciuta per la sua voce sopranine, che ha avuto un successo internazionale a partire dal suo debutto nel 1978 con la hit Wuthering Heights. L'altra star che vi propongo è Patti Smith, cantautrice, poetessa e artista statunitense, figura atipica e rivoluzionaria nel rock degli anni 70, di cui ascolteremo il suo successo Because the Night, pubblicato nel 1978. Via l'ascolto!

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Stardust, programma di musica internazionale dal 1960 agli anni 2000. Io sono Maria Chiara. Questa puntata ho voluto dedicarla alle voci femminili e soliste più significative fra le tante che hanno costellato il firmamento internazionale della musica. Voglio presentarvi degli anni 80 due tra le voci femminili più carismatiche, ovvero Bonnie Tyler, interprete britannica di brani di grande successo, di cui vi farò ascoltare Total Eclipse of the Heart del 1983, e Kim Cannes, cantante statunitense attiva dagli anni 60, ma che ha avuto particolare successo durante gli anni 80 con il brano Betty Davis Eyes del 1981. Ascoltiamole.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Giungiamo agli anni 90. Vorrei proporvi una cantautrice, produttrice, ballerina e modella statunitense che con il singolo Gin in a Bottle del 1999 raggiunse la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia e ottenne una nomination ai Grammy Awards del 2000 come migliore performance pop femminile. Sto parlando di Christina Aguilera. A seguire Lisa Stanfield con il brano del 1992 Someday I'm Coming Back, colonna sonora del film La Guardia del Corpo con Whitney Houston e il bellissimo Kevin Costner.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Eccoci agli anni 2000. Ho scelto per voi due voci storiche del panorama musicale internazionale, ovvero Anastasia, cantautrice, compositrice e produttrice discografica statunitense, con il brano I Am Out of Love del 2000, che segnò il suo debutto e che fu scritto da lei stessa. Lanciò la sua carriera ai vertici delle classifiche in Europa ed in Australia. A seguire Dido, cantante britannica, con il brano White Flag del 2003, che ottenne un incredibile successo in tutto il mondo. Ascoltiamole.

0: Amici, siamo così giunti al termine del programma Stardust. Mi auguro di avervi tenuto buona compagnia e di aver soddisfatto i vostri gusti musicali. Maria Chiara vi saluta e vi aspetta numerosi alla prossima puntata. Mi raccomando, vi abbraccio, ciao a tutti!
1: This is the one for fun and entertainment. The one.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Jungle.

0: piace. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
1: Dance 80. Dance 80.
2: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Dance 80. Come sapete, stiamo insieme nei prossimi minuti con i grandi successi e non solo del mondo della dance anni 80. E come sapete molto bene, partiamo sempre con un grande classico. Stavolta parliamo di un disco meraviglioso che ha fatto davvero la storia, non solo della musica degli anni 80. Ci sono i Kiss di Gene Simmons e soci ad aprire Dance 80 oggi con I Was Made for Loving You.

realtà questo disco è del 1979, contenuto nell'album Dynasty, ma sappiamo bene che ha spopolato anche negli anni 80 e oltre, ancora oggi davvero fa sempre tantissima festa. Con i Kiss abbiamo aperto questa nuova puntata di Dance 80, entriamo negli anni 80, a questo punto fermandoci all'86, per ritrovare il progetto The Davis Pinkney Project, ovvero Go Go Lorenzo, con il singolo You Can Dance, If You Want It, disco che si ballava davvero tanto e con un buon riscontro anche per quello che riguarda la programmazione in radio.

Alberto Solfrini, artista che ci ha lasciato nel 2007, ritrovato con il progetto Coma Band e il singolo è Cabrones. Adesso dall'Inghilterra Sydney Haywood, anche lei prodotta da Stock, Aitken & Waterman. Per la sua produzione, per lei ascoltiamo dal 1984 I Can't Let You Go, probabilmente quello che è il suo unico successo.

po' per contratto, un po' perché siamo davvero molto forti. La Italo Disco è sempre presente qui a Dance 80, oggi con Brian Ice, singolo dell'87, Night Girl. Italo Disco che prosegue con un'altra voce presente in tantissimi progetti. Lei è Clara Moroni, 1986. Il progetto a cui ha prestato la voce stavolta è Divina e questa è Baby Blue.

Dalla Spagna la formazione Barrabás con On The Road Again, estratto dal loro settimo album. In arrivo Will Downing 1988 con un singolo a metà tra house e il pop, I Love Supreme.

Corriamo il rischio di essere ripetitivi, ma a noi di Dance 80 questa Round and Round piace davvero tanto. Lei è Jackie Graham, arrivata al grande pubblico con il duetto insieme a David Grant nel 1985. Ottenne grandi soddisfazioni con questo singolo. Adesso il trio latinoamericano delle Company B, anche questo singolo spesso presente qui a Dance 80, trio che variò molto negli anni per quello che riguarda la formazione. Una ultima arrivata in ordine di tempo fu Julie Mary, cantante già delle Expose, che guarda caso arriverà tra pochissimo. Intanto 1987, questa è Fascinated.

come promesso abbiamo ascoltato l'Expose, trio femminile di Miami, ritrovate con Come Go With Me, era il 1986, adesso a Dance 80 Magazine 60.

alla fine tutta la musica degli anni 80 in tutti i suoi generi, e con questa davvero di gran classe, Quincy Jones alla voce Syda Garrett, lei la ricordiamo anche per il singolo cantato con Dennis Edwards, Don't Look Any Further, ma sono tantissime le collaborazioni per lei da Madonna, per l'album True Blue, a Michael Jackson, per il brano I Just Can't Stop Loving You.

formazione Mr. conosciuti magari più per Broken Wings o per Kiri, oggi invece li abbiamo ritrovati con Something Real a Dance 80, era il 1987. Adesso il progetto M-Basic per la coppiata Cecchetto Sandy Martin, 1983, Ok Run.

siamo arrivati alla fine di questa puntata di Dance 80 da Max Alberici e Fabrizio Inti. È tutto, però prima di andare via vi ricordo il nostro sito ufficiale dance80.com, dove potete trovare tutte le informazioni, tutte le notizie e le curiosità sul mondo della dance anni 80, e dal nostro sito è facilissimo arrivare anche alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Ci trovate poi quando volete su tutti i social possibili e immaginabili. Come ricordiamo sempre, basta cercare Dance 80 e potrete entrare in contatto con noi. A questo punto davvero tutto per la puntata di oggi, noi ci ritroviamo alla prossima e vi lasciamo con l'ultimo disco per oggi, che è quello di Coxo e si chiama Step by Step. Ciao a tutti!